0: Italia dei Bisonti. Bruno parla.
1: No, niente, volevo dire che questa canzone è una mia canzone di tanti anni fa, Come Occhi di Sole, dedicata a, come se fosse una lettera.
0: Ah, dedicata a?
1: A tutti. Quando uno perde la ragazza, se tu ascolti, anima mia. Ah, hai capito?
0: Ah, guarda, ti faccio guardare lì. Sì. Bruno, ma allora tu hai perso la ragazza?
1: No, ho fatto per altri.
0: Ma sei sicuro? Beh, comunque, quando perdete la ragazza d'amore, Bruno Castiglia de Bisonti.
2: Grazie a te, Bruno, ti faccio uscire di lì con il microfono. Lucas 27, boa tarde, uma ótima quinta-feira.